Dio che un po' potrebbe, e chi? Vestissa morto in tasca, chi sta

0: lo vedo il franco sangue nel ciel di fermentor.
1: La mano ne colpevo, chi serve a tappe onor, ma tutti i modi salvati ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera.

Arrivo, sei il mio tormento.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito!

0: mai narrasti? Lei la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: cinque. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

0: fast auf sie rivedo giù. Se volete io non vi penso, il non ha ragione. Giocando con le donne, con le bestie, con la fiera. Giocando con le cari, con la lava, con le fiera. Mi da cuore, mi solletti, mi danno il ballo. Questa è una giusta gaia, gaia, poi.
1: For more great music from Calm Radio.

fatto, su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: presto, ponetevi, presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.

sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado a me, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado a me, cosa mi fa, ma lo stranissimo

Passion a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si tragga Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci aggamberseli insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, qui verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: Viva mia, lissum pius nuova!
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Questo maragno do il tuo cor, casca

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetta, ed
0: ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maiale in ombre,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

Per un dì si collegge e si scherzi, ma è la vita più rara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cosa.

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

0: nessuno.
1: Respiro, il caso è salvo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

schön. Es fehlen mir quelle Flamme.

sorte. Poi la brutta parola al cor mi torna.